mena ma wombo ma ho nyamse mi di ayawe osiba tomatengena satana lele mena ma wombo ma ho nyamse mi di ayawe osiba ayawe.